0: Somos Sonidos de tu Ciudad.
1: Se la vi passerà anche questo lunedì, se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, e vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill, se ci pensi siamo un